0: Oyeleyo,
1: Oyeleyo, Oyeleyo, Mayan FM.
0: Oyeleyo,
1: Oyeleyo, Oyeleyo, Wangano Losho.
2: Mayan FM.
3: Ke no sa ke yena din ka se dini tata e boirare entiomasi Emmanuel Olegisemei o PK le Leon

Wow, lo singolio legai ligiata, nigiata le legai singolio. Nigiata nage le legai singolio.

0: Ryan FM.
1: Uye, eto dalgati.
2: Sungolo dela arañena pata kanoleng, ojile socho le bendibarun tarasi wan tarasi.

0: anak onke guranak tinne bor macha big ton ke wanchani e drapo ko sligi o akunyele sulak
1: off the bench and bang just another monster moment in a monster game
0: e bulo sotwa ile pagi kulur kor yo ne palle palle ki yo
2: e magi
3: sito no mi macha big na si wachezaji
0: Kikureke wancha zonka muka Kikitenda banono konga tenki jabe Enkiguran nati atualta ujalang
4: Maya
0: Enkiguran ne maya nefema Ibojare franga solite kutata Ukiulumi jimamosi Itarusai setemba ma omidosho sato monobo entiba
4: Maya
0: Ryan F

0: enchangolo eremayan kije jaba tubulu zene boyok ne kitu bulutua eremayan kira number na botolo sholema ashamo intubulu yoga intayok number na bo
1: mayan fm